0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniel,
1: la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 in punto.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music.

La notte di Ritmo 80 è funky. La notte di Ritmo 80 è disco music. La notte è Revox.

0: Il ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Avventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: mattino buono da così, auguri.
1: Auguri. Beh, questa è la nostra sigla, però, dal via ufficiale alla giornata, qui su Ritmo 80. Good morning Forever Young insieme a Marchini con la K.
2: Non ho nient'altro da dire.
1: Sì, ci sei rimasto male.
2: No, perché la mattina alle 6 non è che c'è tanto voglia di discorrere
1: con le persone, vero? Esatto. Cioè, già tu non, cioè, cerchi di chiuderla prima. Una che ti dice così, cosa le diresti? No, fermo. Lo so già, non so, si può, anche perché vorremmo andare anche domani, no?
2: Sì, sì, dopo domani in tribunale.
1: No, esatto.
2: Per body shaming. Ciao.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Dai Marchini con la K, cominciamo qui su Ritmo 80.

0: Sentiamo.
1: Due amici, sai che a mia moglie hanno rubato la carta di credito? Davvero? E non hai sporto denuncia? No, perché ho scoperto che il ladro spende meno.
0: Capito? Cosa dire, no?
2: È carino.
0: È carino, carino, dai, carino. Insomma, cioè,
2: allora, non è che.
0: Allora,
2: se mi devo piegare per terra delle risate.
0: No, ma non era quello.
2: Ma
0: non scopo.
2: Perché tuo figlio.
0: È per cominciare a far sentire.
2: No. È per proprio il bambino. Cioè, l'essere bambino che allora, racconta le barzellette.
0: I programmi, per
2: mi
0: esempio.
2: Sta sui coglioni. Anche quando mio figlio dice babbo, ti racconto una barzelletta, gli do due schiaffoni. No, non è vero. Non è vero. Facciamo raccontare a Alexa, che fa più ridere. Alexa, su Alexa a casa.
0: Sì.
2: Le barzellette di Alexa non fanno ridere.
0: Non fanno ridere.
2: Assolutamente. E quindi io ho questa cosa. O la racconta Alexa o mio figlio, io scappo di casa.
0: Il discorso era questo, perché bene o male, nel senso volevo cercare di introdurre anche qualche familiare.
2: Va bene, ma se proprio vogliamo introdurre qualcuno, cioè.
0: No. Non può.
2: Si può, no?
0: No.
2: Si può, ma si no. può introdurre niente.
0: No, niente.
2: Comunque bella
0: neanche
2: questa
0: bella. Neanche...
2: proprio. Chiuso. Benvenuto nel club.
0: Dammi la mano.
2: Vatti insieme. C'è un paio di numeri da darti.
0: Grazie.
2: Prego.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchese.

0: anche oggi non uscite di casa se non sapete quali sono i due segni fortunati, perché può svoltare la vostra giornata grazie a quello che dirà Marchino.
1: Sì?
0: Sì.
1: Beh, salve.
0: Delle volte, carico forse un po' troppo.
1: Sì, infatti.
0: Un po'
1: ma
0: meno.
1: Sono lì che aspetto anch'io. Anch'io. Sono pari di me.
0: Esatto. Ma allora, vabbè, senti, lo so che tanto non mi ascolti quello che dico, sì, ma ieri cosa hai fatto come rito propiziatorio per capire quali sono i due segni fortunati?
1: Ieri ho fatto un bellissimo giro nel mio quartiere perché mi ero un po' rotto il cazzo di stare a casa.
0: Di fare questi
1: passeggiata
0: propiziatori. Cioè ogni giorno tu devi farli perché il giorno dopo devi dirci due segni.
1: Esatto, e poi dopo mi è venuto in mente che devo fare un rito.
0: Ah, e dopo?
1: Ho incontrato un dalmata.
0: E quindi?
1: E ho contato le macchie nere.
0: Ah, e quanti erano?
1: Non so, mi ricordo. Comunque ho fatto un capo che si muoveva. Che...
0: Ah, mi già ricontate alcune.
1: Bilancia, sono
0: quindi il primo bilancia. Segno fortunato di oggi è la bilancia.
1: Allora.
0: Non sai leggere cosa ha scritto.
1: Un attimo. Bilancia. Stamattina siete di color giallo ocra.
0: Ma che è successo?
1: Non lo so. Ah no, sono gli occhiali sporchi miei. Allora, attenzione. Secondo segno
0: fortunato di oggi è
1: barba lunga. Barba sì. lunga di
0: guarda,
1: sì.
0: Molti...
1: guarda, ti anticipo. Sì, esiste il...
0: Quando sono nati quelli del segno della barba lunga?
1: Sono nati
0: in quale decade, dai?
1: 29 di dicembre, solo quelli.
0: 29 di dicembre,
1: solo io... barba lunga.
0: Barba lunga. Cari amici nati sotto
1: datevi segno. Datevi una bella barba lunga. Datevi una messa a posto. Fate schifo,
0: perfetto. Schifo. E non è una metafora, è proprio metafora. Un consiglio spassionato.
1: Grazie, oggi l'oroscopo Remo. Salutiamo Remo.
0: E chi è Remo?
1: Remo.
0: Dai.
1: È il custode.
0: Sì.
1: È il custode del campetto da padel. Che c'è
0: che tu
1: mia.
0: Vai a giocare, no?
1: Vanno, lo so che c'è.
0: Ah, sì, che c'è, non vai.
1: So che Remo. Ciao Remo, grazie.
0: Grazie per aver offerto l'oroscopo dei Marchini che torna domani mattina.
1: Puntuali, eh?
0: Bene.
2: Good morning forever young.

0: Oppure potete chiamare il numero sovrimpressione che passa adesso.
1: Ma se siamo in radio.
0: Poi il cellulare del mio cognato.
1: Che lui è placato in queste cose.
0: Che vi porterà a dove? Casa un piccolo decoder.
1: Sì, è piccolo piccolo.
0: Sì, è piccolino, piccolino. Com'è? È più o meno come un mattone. Mattone da.
1: Ma fammi vedere un attimo la foto. C'hai una foto?
0: Guarda che bello, un mattone.
1: Ma
0: mattone.
1: I propri buchi.
0: Questo decoder.
1: Mi ricorda qualcosa degli anni 80-90 quando ti fermavi l'autogrill.
0: Questo decoder vi aiuterà a prendere questo
1: Redflix.
0: Che costa veramente poco.
1: Veramente poco, però una grandissima offerta che da su altri canali non trovate. Per
0: esatto,
1: esempio.
0: Per esempio, questo è il mese di lancio di questo nuovo programma.
1: Ok. Okay?
0: Perché dopo quattro ristoranti,
1: sì.
0: Quattro hotel,
1: sì.
0: Quattro matrimoni,
1: sì.
0: Quattro per quattro. Arriva questo. Questo è un programma bellissimo perché
1: vai.
0: Praticamente si va proprio a testare la qualità,
1: sì.
0: La qualità
1: di
0: e
1: che
0: anche
1: cosa?
0: Il servizio,
1: sì.
0: Molto particolare di un prodotto, di un servizio molto particolare che è molto richiesto.
1: Richiesto, sai che mi hai messo curiosità?
0: Quattro spacciatori, cioè,
1: cioè attenzione perché c'è spacciatore e spacciatore.
0: Si va lì, capito, la sera ovviamente si contratta, poi si va in una cantina buia,
1: sì.
0: Fumosa a provare.
1: Sì.
0: Poi dopo una volta tutti belli sballati si va a cercare.
1: Senza
0: va
1: la
0: a cercare il secondo.
1: Sì, andiamo via che sta arrivando la polizia.
0: Uno vince.
1: Cosa?
0: Settimana cert.
1: Okay.
2: Good morning, Forever Young.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi, si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia all'uomo che ieri sarà coltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Notte sciocca ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: se per caso
1: cadesse il mondo,
0: se per caso
1: un po' più in là,
0: se per caso in questo momento siete ancora nel vostro letto caldo, tiepido, bello, da soli o in compagnia, ma anche del vostro gatto, cane,
1: sì,
0: c'è la possibilità di
1: come prolungare, dire,
0: prolungare questo... e godere a pieno di 5 minuti di bonus,
1: sì, io
0: con questa rubrica che vogliamo presentare in questo momento.
1: Sì, secondo me stai un po' esagerando.
0: L'ho colorato un po' troppo.
1: L'hai colorato un po' troppo perché è semplicemente un lentazzo che crea l'atmosfera per chi non ha voglia di cominciare proprio con il ritmo 80, ok?
0: Va bene.
1: Cominciamo con il ritmo 02, 03 con questa rubrica che si chiama... Pristel-

0: Siamo pronti per il nostro appuntamento nei Marchini con la K. Un attimo, perché devo presentarla. Cioè, funziona così, che io prima presento. Allora, signore e signori, è il momento dedicato alle diete, non al fai da te, ma con un grande esperto, un luminare in questo campo. Entra infatti con la lampadina sulla testa.
1: Io ho preso questa laurea.
0: Chi era la
1: laurea?
0: Che fatica.
1: Ho preso la laurea in dietologia in Groenlandia.
0: Cioè, tra tutti i posti. Perché proprio quelli con la R?
2: La due moro.
1: La danno tutti.
0: Ok, quindi, allora, quindi l'aeroporto è arrivato e incredibile, ma vero, noi l'abbiamo detto così per scherzo. Cioè, se volete utilizzate il nostro messenger per mandare delle domande al nostro professore.
1: Allora,
0: se volete aiutarmi.
1: Confermo.
0: Che lei non se l'aspettava, vero? Pensava che questo appuntamento durasse poco.
1: Poi invece no, c'è ancora qua.
0: Abbiamo allora, Paolo.
1: Vai Paola.
3: Caro dottor Lauro Moroni, ho un problema.
0: Solo uno?
3: Devo fare almeno una merenda alle 10, una alle 11, una alle 15 e una alle 18. Consigli per fare meno merende?
0: Consigli.
1: Sai, verme solitario. Comunque. Ma sì, non si magari c'è verme solitario. Allora io ho un consiglio molto
0: Non urli, cioè la sentiamo lo stesso.
1: Vabbè.
0: Mi sembra corona.
1: Io ho un consiglio molto pratico.
0: Molto pratico, ok. Qual è il consiglio per Paolo di San Marino?
1: Allora, Paolo di San Marino, devi andare in ufficio.
0: Sì.
1: Un ufficio tuo, hai il tuo amico.
0: Non ho capito una mazza.
1: Vai in un cazzo di ufficio, apri il primo cassetto e prendi quella come la macchinetta che serve per chiudere i fogli. La graffetta fisica. La graffetta, la graffetta, come sta? La graffetta trive,
0: basta. Allora, se la prossima volta me lo dici che porti il keyway che mi ha lavato.
1: Come si dice?
0: La graffettatrice,
1: cioè, si prende e si chiude la bocca con i punti. Pim, pum, pam.
0: Ma cos'è?
1: E non mangio.
0: Solo enigmista,
1: Vediamo che funziona.
0: Lei, che cosa ha guardato ieri sera? L'enigmista.
4: Signore.
1: L'eredità. L'eredità.
0: Il il problema è che non ci scriverà più, capito? Il nostro, o ci lascerà un messaggio.
1: Allora, se hai un messaggio e vuol dire che funziona.
0: Esatto, parlerà come lei, perché si capisce un cazzo.
1: Non è vero. Ma graffetta di
0: ce lo dice la prossima puntata. Era Lauro Moroni.
1: Che c'è la laurea.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.
6: Let's go, girls.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: dalle 9 su Ritmo 80 c'è Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, ma i Marchini con la K, e c'è anche la nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: arrivato il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 30 giugno 2026, 181esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lucina.
2: E oltre c'è Stefano, mettiamo un milanese immaginario. Chiama Carmelo, l'amico siciliano. Ah, Carmelo, io vengo in vacanza la settimana in Sicilia, avrei il piacere di incontrarti. Carmelo, oh, Stefano! Il primo pranzo in onore di Stefano si comincia a organizzare almeno 20 giorni prima. Si ammazzano tutti gli animali commestibili che sono: coniglio, gallina, maiale, capretto, gnu, dromedario, giraffo, con una strage, non deve mancare.

0: fatto oggi.
1: Il 30 giugno 1966 a Brooklyn, New York, nasce Mike Tyson. È un ex pugile professionista americano.
2: I nati oggi sono persone molto delicate, sì, garbate, bene, educate, raffinati. Infatti sono nati Tina Cipollari, Mike Tyson, Vittorio Sgarbi e il mostro di Firenze. Sono nati...

0: proverbio.
1: La bocca è la porta della disgrazia.
2: Se qualcuno vi ha parlato male di me, fatevi coraggio. Sono molto peggio di quello che sembra.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Il resto del marchino, sottolineato da questa sigla, ci porta a scoprire una notizia che vogliamo condividere con voi questa mattina in Good Morning Forever Young.
1: Andiamo in Sardegna.
0: Dove?
1: Sardegna.
0: Vabbè, non è
1: Olbia, Olbia,
0: Olbia, Olbia, grazie.
1: Allora, un tipo.
0: No, perché cambia la notizia e capire dove sei.
1: Olbia.
0: Dove sei
1: a
0: geolocalizzato?
1: Cambia. No, a Olbia.
0: A me sì, va bene.
1: Se io dicevo andiamo in Sicilia, o Catania, cosa è cambiato? La notizia è sempre questa. Perché potrebbe essere ovunque.
0: Ok.
1: Comunque, a Olbia.
0: Sì.
1: Un tipo è entrato in una chiesa e ha fatto un raid vandalico.
0: No.
1: Preso da 5 minuti, famoso 5 minuti, ha distrutto suppelletti, immagini sacre. Non si fa.
0: Non si fa.
1: Ma soprattutto non si fa dimenticare il telefono cellulare.
0: No, davvero?
1: E già questa sarebbe una cazzata.
0: Tu
1: lo dimentichi, ti ritrovano. Cosa ha fatto?
0: Cosa ha fatto?
1: Lui è tornato in chiesa, è andato dal parroco, in canonica suonato. Salve.
0: Salve.
1: Sono quello,
0: Donaldo.
1: Che ha pagato tutto.
0: Sì, Donaldo,
1: Donaldo.
0: Sono io.
1: Mi potrebbe dare il telefono?
0: Lui che ho detto?
1: Sì, vieni.
0: Mi l'ha spaccato in testa.
1: Vieni. È stato arrestato.
0: Ma dai, un genio.
1: Esatto. Senza di te questa rubrichina non
0: avrebbe senso. Cioè noi non riusciremo a fare il programma senza di voi.
1: Esatto.
0: Grazie,
1: esatto,
0: continuate a darci materiale. Good morning, fam.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: amici.
1: Che dire a quest'ora?
0: Che dire?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma soprattutto potremmo anche dire: ehi, non andate via.
0: No.
1: Perché? Tra poco torniamo.
0: Ma chi?
1: Con una terza ora.
0: Sì, ma chi?
1: Noi.
0: E chi?
1: Marco Corona.
0: E Marchino.
1: Marchino.
0: Con
1: qua,
0: la K.
1: Su Ritmo 80.
0: Perché tutti ci scrivono CH, allora ecco perché non è solo la K, così non sbagliate neanche voi.
1: Ci chiamiamo come una medicina per cani. A tra poco.
0: Siamo due cani.

0: Never Knew Love Like This Before. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
2: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
1: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: I solari Trigger Niva Sun sono a €10,49, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a €9,49 e lo stick SPF 50+ a €8,99. E con 2 prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.

0: regina Achille Lauro.
1: Ah.
2: Mi si è accesa la riserva un quarto d'ora fa.
3: Ecco, la macchina nuova.
0: La sua macchina, sì. Ma quella si è accesa.
2: Quasi ora di cena.

0: sì.
1: Non puoi permetterti neanche un caffè.
0: No, no,
1: costa sempre troppo. Per l'asse far pipì, non è per noi che siamo poveri,
2: giovani,
1: indigenti,
2: indigenti.
3: Anche perché l'autogrill, cioè la cosa, la
2: cosa voleva dirci Achille Lauro?
3: Per esempio, no? L'acqua all'autogrill costa, sì, costa di più della benzina. Cioè tutto serve a fare. Cioè l'acqua, un litro d'acqua costa 2,50 euro, un litro di benzina costa meno.
2: Costa meno, è vero? Meno.
3: L'acqua all'autogrill costa la panna.
2: Hai mai provato?
3: Che poi è, cazzo, c'è solo la panna. Un litro, prendere, un litro.
2: È vero, no, ci sono dei formati, non ci sono le mezze misure.
3: Cioè vorrei mezzo litro d'acqua, non c'è.
2: Non c'è.
3: Cazzo, allora ne prendo
2: 75,
3: due,
2: cioè,
3: litri, 75.
2: O 2 litri.
3: O 2 litri.
2: Un litro io non l'ho mai visto.
3: No, 75, è la panna. 2 euro e mezzo, che cazzo. Cioè, costa di meno la panna.
2: Vabbè,
3: vera.
2: Salutiamo,
3: amici, allora
2: salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dagli autogrill, che lavorano negli autogrill, che insomma saranno rimasti contenti di questa cosa.
3: Una rustichella vorrei. Firmata da Borghese. 22 euro. 22. Amici,
2: sì,
3: cosa voleva dirci l'autista?
2: Ah, ma perché ancora dobbiamo andare in profondità?
3: Sì, perché l'autista dice che l'autogrill...
2: L'autore, che tra l'altro chiama il pezzo Giovani Indigenti.
3: Dice che, attenzione ragazzi, se siete giovani,
2: sì,
3: e avete uno stipendio che non è proprio il massimo, cioè,
2: beh, è il famoso primo passo,
3: primo
2: non nel mondo del lavoro.
3: Sono 1.200.
2: Sì.
3: Che già sarebbe, no?
2: Già sarebbe tanto.
3: Non vi fermate all'autogrill,
2: no,
3: ve lo bruciate.
2: Cioè,
3: a parte che c'è la tipa dell'autogrill che te vai alla cassa.
2: Qualsiasi
3: vuoi...
2: cosa. No, ancora prima di arrivare.
3: Sì. Cosa vuoi, vuoi un gratevinci?
2: Ma c'è, ma aspetta.
3: Dammi un cazzo di gratevinci.
2: Poi la cosa bella è che la cassa ha due passaggi.
3: Esatto.
2: Uno da una parte e uno dall'altra.
3: E si alternano.
2: E si alternano.
3: Cioè,
2: molte volte io invece avevo la stessa persona che uscendo avevo già pagato.
3: Vuoi un gratevinci? Va bene, comunque.
2: Attenzione.
3: Attenzione.
2: A voi giovani, tirate dritto. Anche se avete la spia rossa. Ok, grazie.
4: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e

0: Franci.
1: La carica c'è.
2: Ehi.
1: L'energia anche. Ehi. Manca solo la frase motivazionale.
0: Sentiamo, vai.
1: Io ho sempre ragione e quando ho torto ho ragione ad avere torto. Ciao Marchini.
0: Bene, non ho capito niente anch'io.
3: Sono un po' perso.
0: Cioè, noi non puoi parlare così la mattina.
4: Però ci non ho capito niente.
0: No, infatti, la risentiamo stasera.
5: Good morning, Forever Young.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Signore e signori, sentite dal sottofondo che si parla di calcio.
1: Calcio, calcio, calcio. Allora amici, attenzione perché siamo nel campionato portoghese.
0: Ok.
1: Dove c'era la partita Chaves Nacional.
2: Cosa?
1: Una partita. Al numero 56 del secondo tempo.
0: Cioè quindi il secondo tempo ha appena iniziato da 11 minuti.
1: È importante saperlo questo.
0: Sì.
1: 9 forse minuti.
0: 45, 9, vero?
1: 56.
0: Eh?
3: Ma fai un bel casino al programma lì, però di mondi belle, eh?
0: Ma non so cosa dice, complimenti.
1: Comunque, grazie.
0: Vai.
1: Al 56esimo minuto, sì. È molto importante.
0: Che è successo?
1: Il Gualtetti Zubada.
0: Il guarda. Non potevi parlare in portoghese.
1: Il guardalinee.
0: Il guardalinee.
1: Sì. Chiama l'arbitro.
0: Ha visto qualcosa?
1: No!
0: No!
1: L'arbitro ferma il gioco.
0: Sì.
1: I giocatori perché, che cazzo.
0: Infatti, cosa è successo?
1: Niente. E l'arbitro dà l'ok al guardalinee.
0: Ah.
1: Il guardalinee appoggia la bandiera,
0: sì,
1: e scappa letteralmente di corsa verso lo spogliatoio. Il quarto uomo gli dà le chiavi dello spogliatoio.
0: Dello spogliatoio.
1: I tifosi applaudi, fischi, risa. Cioè, cagotto. Tre minuti a aspettare. Guardalinee.
0: Ma ci sono i giocatori che si guardavano. Che...
1: Così, tre minuti a guardare il

0: corso, sai quando ti scappa che corri il veloce. Te mi abbiamo arrivi in casa. Ciao a tutti, ciao papà. Ciao dopo. L'arbitro, per stemperare un po' la situazione, è andato là. E gli ha dato il cartellino rosso.
1: A chi?
0: Al guardaligno, cioè così.
1: L'hai espulso.
0: Ha fatto la battuta. Come per dire, hai espulso tutto. Qui finisce la storia, ma sì, secondo me i guardaligni e il cartellino se l'è preso, perché può sempre
2: servire per farlo. Per pulirci la carta.
0: A caso avesse visto.
1: Era una notizia della rubrica.
3: È una cagata pazzesca!
4: Good morning, Forever Young!

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Allora amici, questo messaggio è un messaggio molto importante. Parlo così perché non ho mai iniziato a parlare così quando c'era la canzone prima. Voglio continuare a parlare così.
1: Ma cos'è Giovanotti?
0: No, ma che Giovanotti? Un faccio coglione. Viene molto bene. Tornerò domani a fare i coglioni insieme all'altro, perché siamo sempre in due.
1: I coglioni vanno in via in coppia.
0: Ciao.
1: Ciao. A parte che sembravi l'ultimo ciao, qualcos'altro. Forse ieri sera. Amore, noi ci sentiamo domani su Ritmo 80, forse. Good morning, forever young. Good morning, good morning,
2: forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica tutta da vivere.
3: Dal 1985

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Gloria e Stefan, Rhythm is Gonna Get You e Zucchero, Diavolo in Me.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo ai 16esimi l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale, ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: MasterCheck 90.
8: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
9: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
10: In il weekend alle 20.
9: In versione extended full show.
11: MasterCheck.

0: Gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70s,
0: un disco degli anni 70.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ci sono tre canzoni che occuperanno tre posizioni. Sono quelle che vanno dalla 3 alla 2 alla 1 e sono ovviamente l'ossatura della nostra Rit Parade, che sta per cominciare qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo della Rit Parade del mese di giugno del 1989. E alla numero 3 della nostra classifica c'è Bell & Thomas, e il motivo è quello che si chiama Survivor.

Il famosissimo motivo di Mike Francis, ripreso in chiave latina da Belen Thomas, si chiamava Survivor e l'abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in seconda posizione dalla Svezia arrivano i Roxette e il motivo si chiama The Look.

Disco d'esordio per la formazione dei Roxette, che poi ci ha abituato a grandi successi uno dietro l'altro. Il motivo si chiamava The Look ed era la posizione numero 2 della nostra Rave Parade. Signore e signori, a questo punto sto per presentarvi la canzone regina della nostra classifica. In vetta alla Rave Parade del mese di giugno del 1989 c'è lei, Madonna, e il motivo si chiama Like a Prayer.

0: preghiera un video molto particolare per questo motivo che segnò il periodo mistico di Madonna. La canzone era quella intitolata Like a Prayer e ovviamente quest'oggi l'abbiamo incontrata alla vetta della Riff Parade del mese di giugno del 1989. La nostra Riff Parade ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima classifica. Ciao a tutti dall'Elettrocida.
1: Riff Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: disco di ora. Human League, Don't You Want Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possono partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria, iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Ogni serata è

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 30 giugno 2026, 181esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lucina.
6: E oltre c'è Stefano, mettiamo un milanese immaginario. Chiama Carmelo, l'amico siciliano. Ah, Carmelo, oggi vengo in vacanza una settimana in Sicilia, avrei il piacere di incontrarti. Carmelo, oh Stefano, il primo pranzo in onore di Stefano si comincia a organizzare almeno 20 giorni prima. Si ammazzano tutti gli animali commestibili che ci sono: coniglio, gallina, maiale, capretto, gnu, dromedario, giraffo, con una strage, non deve mancare.

0: oggi.
1: Il 30 giugno 1966 a Brooklyn, New York, nasce Mike Tyson. È un ex pugile professionista americano.
2: I nati oggi sono persone molto delicate,
3: sì,
2: garbate, bene, educate, raffinati. Infatti sono nati Tina Cipollari, Mike Tyson, Vittorio Sgarbi e il mostro di Firenze. Sono nati.

0: Il proverbio: la bocca è la porta della disgrazia.
1: Se qualcuno vi ha parlato male di me, fatevi coraggio. Sono molto peggio di quello che sembro.
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: C'è un tizio che deve partire per un viaggio di lavoro e andare in Inghilterra. Però non parla manco una parola in inglese. Allora, parlando con un amico suo, fa: oh, ma come farò lì a farmi capire? Io non lo so inglese. Amico suo fa: ma dai, sta tranquillo, l'inglese è facilissimo, è molto molto simile all'italiano. L'unica cosa è che devi parlare molto molto lento e vedrai che te capisco. Questo dice: vabbè, sarà così. Insomma, parte per sto viaggio, arriva a Londra. La prima sera si mette a sedere dentro un ristorante. Arriva il cameriere. Come arriva il cameriere, questo gli fa così: mi scusi cameriere, mi potrebbe portare un menù? Il cameriere lo guarda e gli fa: glielo porto subito, signore. Anche questo lo guarda e fa: mi scusi, ma lei è italiano? Quello gli fa: sì, sono italiano anche io. Anche quello gli fa: e allora perché continuiamo a parlare inglese?
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi.

0: Una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1984 Duran Duran, White Boys. Dal 1985 Glenn Frey, You Belong to the City. Dal 1981 Odyssey, Going Back to My Roots.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato The Buggles, Video Kill the Radio Star e Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: The Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia.
1: Il termometro scoppia.
0: 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ciao amici dell'estate, Marco Greco qui per farvi immergere

sono diventate praticamente famosissime in estate. Sto parlando anche di questo pezzo qua degli Alcazar, Crying at the Discotheque, che conclude la nostra playlist. Se ve la volete riascoltare così vi fa piacere, ritmo80.it, c'è tutta la zona cassettine e riascoltate, ed è facile, basta cliccare anche da smartphone, ok? No, vale tutto, perché è un

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: a good heart. Dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing. The politics of dancing. The politics of feeling good. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12.

0: Hai ascoltato Bananarama, Venus e Francesco Salvi. C'è da spostare una macchina.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin, un comando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorre capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito a oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola.
2: E passiamo alle news regionali. Il porto di Termoli torna al centro delle strategie nazionali per lo sviluppo dell'economia del mare. Durante la visita del sottosegretario Trasporti Antonio Iannone è stato confermato un investimento di oltre 10,5 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, la nuova sede della Capitaneria di Porto e l'ammodernamento dello scalo. Il governo ha ribadito il valore strategico del porto nei collegamenti con le isole Tremiti e nell'intero Adriatico, sottolineando anche l'importanza del nuovo piano regolatore portuale per il rilancio dell'area. Il senatore Costanzo Della Porta ha evidenziato il forte legame storico tra Termoli e le isole Tremiti e il ruolo più centrale dello scalo molisano nello sviluppo delle blue economy e delle infrastrutture regionali. E restiamo in Molise, parliamo di migrazione clandestina. C'è anche la provincia di Campobasso tra i territori coinvolti nella vasta operazione dei carabinieri di Taranto contro un'organizzazione accusata di favorire l'immigrazione clandestina. 30 le persone arrestate. Secondo gli inquirenti, il gruppo utilizzava il portale ministeriale Ali per presentare false domande di assunzione e aggirare il decreto flussi, consentendo l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, India e Bangladesh. Per ogni pratica sarebbero stati richiesti fino a 6.500 euro. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura di Taranto sono ancora nella fase preliminare. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino ad un'eventuale condanna definitiva. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Infine una notizia dalla pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Prorecco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
7: Basilda.
6: Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Cecco Curvascio e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per una puntata energicissima di Master Check 90. La corta comincia anche quest'oggi con un sacco di belle cose da ascoltare dei 90s. Per esempio, la prima in realtà è sul finire degli 80s, è una cosa a metà proprio a cavallo tra l'89 e il 90. Vedi come vado a cavallo?
2: Perché il cavallo fa tu?
1: Perché io sul cavallo faccio tu. Comunque, gonna make you sweat, everybody dance now. La faccio tutta così questa puntata. CNC, Music Factory.

0: erano in CNC, Gigi, erano in CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now dall'89, e adesso arriva Corona
1: Birra
0: con The Rhythm of the... non la birra.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Gary Love, I Want You.
2: I want you 'cause you made me feel good. I want you 'cause you made me real.
1: Dal 1985 Sandra, in the hit

1987, The Cure, Just Like Heaven. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: attenti al lupo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: E noi cerchiamo di farvi ballare ancora meglio fra qualche minuto.

0: Sabato.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi sciocchi! Oh yeah!
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini, buon pomeriggio dai Ballatissimi.
4: I Ballatissimi.
3: Ci siamo qui anche oggi, spero che per voi sia una bella giornata, sicuramente andrà meglio da questo momento in poi, se qualcosa è andato storto tenete duro perché tutto si aggiusta, tranquillamente. Questo è il messaggio positivo dell'inizio dell'appuntamento di oggi che parte con Magic Box.
5: Magic Box.

Outside di Lady Violet la gente saltellava d'istinto, nel senso che il vocalist era qualcosa da cui si poteva prescindere, nel senso che non ce n'era bisogno proprio, la gente saltava così d'istinto, di natura. Bei tempi, si rifletteva qui tra un disco e l'altro. Lady Violet, Inside to Outside, adesso Martin Solveig, questa non c'è bisogno che ve la presenti, si chiama

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio a una beauty bag.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.

con questo basso saltellante che fa pa pa pa pa pa pa pa, il disco è di Alex Party, si chiama Wrap Me Up, che avete sicuramente ballato quando era il momento giusto. Adesso tutti in piedi perché passa la storia, perché sta arrivando Gigi D'Agostino, questa è la bellissima Another Way.

0: ci porterà.
1: Stasera la luna ci porterà fortuna. Bello, quell'estate fu davvero interessante dal punto di vista del divertimento notturno, mettiamola così, perché c'era tanta roba bella, si ballava e si sorrideva molto. Pops and Scar, questa era Mirage, la luna.

So se qualcuno di voi ha mai conosciuto Mr. Gorgeous, da nome dovrà essere una persona interessante. Questa è la Dance Mix, ovviamente il disco di Smoke City, altrettanto ovviamente questo è il pomeriggio di Ritmo 80. Voi continuate a stare con noi perché qua si balla e non ci si ferma, e se avete la possibilità di farlo, fatelo pure, tranquillamente. Ora c'è Room.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Facciamo così, la parte cantata con la signorina che canta tutta sta roba, possiamo anche lasciarla perdere, quello bello di Two Unlimited, la parte iniziale, finale, centrale, quando parte la tastiera molto violenta con sto basso che crepa un attimo i coni delle casse e che inizia con il Get Ready For This, che poi è anche il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Two Unlimited, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora David Morales in The Ghetto.

0: prima di chiudere vi ho riportato indietro fino al 1995, quando Bobby Brown, con i suoi pantaloni improponibili perché avevano il cavallo che arrivava al ginocchio, e suonava e cantava questa "Two Can Play That Game", e noi la ballavamo contenti e soddisfatti come soddisfatti siamo oggi di quello che abbiamo fatto nell'ultima ora. Torniamo domani alle 14 per un altro appuntamento con i Ballatissimi. Per il momento, da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, state con Ritmo 80, alla prossima, ciao.
1: Tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Pet Shop Boys, West End Girl.

0: straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e due.

0: disco di ora. Mango, Bella d'estate. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Sister Sledge, All American Girls. We're all American girls, and we love the life that we lead. Dal 1980.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Frocita.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: di ora. Visage, Fade to Grey, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Tutti i giorni alle 18:30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
6: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18:30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo a metà degli anni 80, nel mese di giugno del 1985. Un saluto a tutti quanti voi delle Leprosida, anche per quest'oggi vi presenterò tre fantastiche canzoni che hanno segnato una delle estati più calienti di questi ultimi anni. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Michael Cretu. Il motivo è quello intitolato Samurai.

Germania, un producer con tantissimi successi alle spalle. Uno di questi era proprio Samurai, che abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade con Michael Cretu. Ma attenzione, perché in seconda posizione c'è uno degli idoli assoluti del sound anni 80. Lui è Denaro e la canzone si chiama Future Brain.

ed era Denaro con Future Brain a sbancare la posizione numero 2 della nostra Rit Parade. Saliamo di un gradino più in alto per ascoltare la canzone regina della nostra classifica. E in vetta alla Rit Parade del mese di giugno del 1985 si piazzano i Dead or Alive con la meravigliosa

0: Fantastico, erano i Dead or Alive con You Spin Me Round a piazzarsi alla vetta della Rit Parade del mese di giugno del 1985. Rit Parade che si conclude ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80. Io vi aspetto qui quindi per la prossima classifica. Non mancate, ciao dalle leproci, alla prossima!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora.
1: Dal 1989, Sydney Youngblood, Sit and Wait.
2: All we can do is sit and wait. All we can do is just sit and wait.
1: Dal 1987, Curiosity.

7 straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Alphaville, Sounds Like a Melody e Genesis, Follow You, Follow Me.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Masterchef 90.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
7: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao a tutti, amanti dell'eterna giovinezza, nel senso che siete Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1980, Visage, Fade to Grey. Dal 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. You sanctify yourself,
0: sanctify, be a part of me. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80. 80.

0: Like Shadow, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Wimbledon, dalle 16.30 a Sonego, è in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli. Il primo alle 17.45 è opposto allo svizzero Wawrinka, alle prese con l'ultimo ballo sull'erba più famosa del mondo. Il secondo, quasi in contemporanea, è impegnato contro Navone. Ieri la scena se l'è presa Jannik Sinner, tornato in campo dopo il malore di Parigi. Cadere e rialzarsi, più volte anche in campo, il numero uno al mondo è ripartito con una vittoria sul serbo Kecmanovic, sofferta con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine ce l'ha fatta, 3-2 in rimonta. Lo ascoltiamo.
2: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso con qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
1: Domani il secondo match contro il portoghese Borges. Tra le donne comincia bene anche l'avventura di Jasmine Paolini. La toscana al debutto contro la statunitense Montgomery vince 2-1 in rimonta. Prima di lei Tyra Grant, l'altra italiana ancora nel tabellone, si è sbarazzata della britannica Bolter 2-0 in favore della 18enne italiana. Voltiamo pagina, calcio, il mondiale entra nel vivo. Dalle 19 la Norvegia di Bomber Holland affronta la Costa d'Avorio del gioiellino Diomandé. La vincente affronterà il Brasile di Ancelotti, che ieri sera ha eliminato il Giappone. La Seleção, sotto di un gol alla mezz'ora, si è rimessa in carreggiata grazie ai cambi del tecnico di Reggiolo. A firmare il 2-1 i gol di Casemiro e di Martinelli a tempo scaduto. Alle 23 spazio anche a Francia-Svezia. Mbappé e compagni, in caso di successo, se la vedranno con il Paraguay agli ottavi, carnefice a sorpresa della Germania, prima vittima eccellente di questa rassegna iridata. La nazionale si è resa ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari. In queste ore si riflette sulla panchina di Nagelsmann, con Klopp come possibile sostituto. L'ex allenatore del Liverpool però smentisce: non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Dagli 11 metri dice addio al sogno mondiale anche l'Olanda, fuori contro il Marocco. La formazione africana sfiderà il Canada. Chiude la serie di partite Messico-Ecuador in campo alle 3 di notte. La vincente sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In chiusura ai motori, Formula 1 archiviato il Gran Premio d'Austria, si torna già in pista a Silverstone. Dopo la delusione di Spielberg, la Ferrari prepara altri aggiornamenti. A Maranello si lavora infatti a una nuova ala Macarena e un diffusore a basso drag per cercare di colmare il gap con Mercedes, in testa al mondiale con Antonelli, primo, e Russell, secondo. Ed è tutto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
5: Acqua e sapone,
4: oltre la convenienza.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi sciocchi!
8: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dre. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1981.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Man at Work, Oh Can It Be Now e Riccardo Cocciante in bicicletta.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Good morning forever young.
5: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: You're ready. Daniel Spear, come on and mix. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per cominciare un'altra puntata di Masterchef 90 nella versione corta, energica, compressa, quel tanto che basta per mandarvi tre pezzi di musica assolutamente attendibile degli anni 90, dei primi del 2000, comunque anche dei primi del 90, di fine 80. Insomma, facciamo quel percorso musicale dance soprattutto che va dal finire, insomma, degli 80 fino ai primi del 2000, va bene? Cominciamo subito con Pillar con Groove Jet, bellissima, però non lo diciamo che è cantata da quella lì inglese brava Sophie Ellis Bextor, perché dirlo? Perché poi è diventata più famosa di lui, lui non ha cagato nessuno, lui ha fatto 40 album, ma non lo diciamo che c'era lei.
3: C'è gente che sta tramando alle mie spalle, non mi segnano i pezzi. Ah,
2: Pillar featuring quella là, adesso dimenticata. Sophie Ellis Bextor con Groove Jet dal 2000. Welcome everybody.

Estos era Spilla, aia, la Spilla uno non si fa male. E la Spilla con Groovejet, subito dopo arrivano gli, anzi, adesso arrivano gli New York and Soul featuring India con Runaway nella Aman Van Elden remix. The Funk Phenomena è lui che ha remixato i New York and Soul. New York, mi viene una roba tipo scioglilingua un pochino, vabbè.

0: terminato questo nostro appuntamento con Strike e You Sure Do dal 94, You Sure Do dal 94. Abbiamo cominciato con Spilla e Groovejet dal 2000, tondo tondo l'anno, era l'anno del famoso Millennium Bug, fra l'altro, che al 31, tra il 99 e il 2000 e si spengono i computer. Comunque dal 2000 Spiller con Groovejet, subito dopo i New Yorkers Soul featuring India con Runaway, nella Amal Fanel The Mix dal 97, per chiudere Strike on You Should You dal 94.
1: Ti amo!
0: E ciao! Ciao, ciao, ciao!
2: Mastercheck 90 Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Amici di Ritmo 80, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Italia, sarà così bene o male anche la giornata di domani, quantomeno al centro-sud, nelle zone interne arriveremo a toccare anche i 36-37 gradi, quindi ancora temperature elevate. Al nord invece la situazione inizia a cambiare grazie all'arrivo tra pomeriggio e sera di temporali, che però localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Poi giovedì questi temporali si spostano verso il centro-sud e così anche nelle regioni centro-meridionali. Finalmente giovedì arriverà aria più fresca, ma anche lì con il rischio di grandine e raffiche di vento. Per sapere quindi nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi sul palco tutti i dischi più gettonati dell'estate del 1986, mixati dal DJ Davide Ferrarini. Si comincia con Peter Gabriel.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1986, suonata da Davide Ferrarini.
1: Ed ora, amici, giusto per farvi impazzire, Valerie Dawn.

0: graditissima ospite, una ragazza che a dire la verità tutte le donne vorrebbero avere come amica, tutti gli uomini vorrebbero avere come fidanzata e tutti i produttori vorrebbero avere come cantante, perché questa signorina vende veramente milioni e milioni di dischi. Qui con noi Samantha Fox!
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.

0: Festival Mar. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1986, mixata da Davide Ferrarini.
1: Aiutatemi perché non ho più voce, mi sono sgolato un sacco e mi scuso con gli ascoltatori che ci seguono da casa per le mie urla. Allora io dirò il nome e voi direte il cognome. Tracy

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Direi di continuare con una numero uno. Adesso Ale, come tutti i giochi, questo dice numero uno qua, numero uno là, e poi invece non è una numero uno. Ma chi l'ha detto? È numero uno anche qui da noi, con Easy Lady Spagna.

dando tutto a gonfie vele. E poi sono felice perché sto per presentarvi un altro grossissimo successo da Hit Parade. Bene, e ospite con Looking for Love, Tom Hooker!

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in

0: bentornati al
1: Festival Mar su Ritmo 80.
2: Tra i gruppi di successo dell'estate del 1986 non potevano mancare gli Wham!

0: Vieni al Festival Bar con Ritmo 80.
1: Continuiamo con il Festival Bar di Ritmo 80. Tutto il meglio dell'estate del 1986. Sul nostro palco arriva Lionel Richie.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1986, suonata da Davide Ferrarini.
1: Ieri ci ho presentato una nuova canzone, oggi è qui con Innocent Love, eh? Sandra!

0: mixano l'estate hanno operato. Sei dentro l'estate del 1986, mixata da Davide Ferrarini.
1: Bene, ho visto e ho notato che l'Arena di Verona questa sera ha una gran voglia di ballare e ho il pezzo giusto, quello che fa per voi, con un personaggio giustissimo e con una voce incredibile. Quanti complimenti, sembra una mia amica, e in effetti è una mia amica, perché c'è Duffy!

0: Forever Young.
1: Ragazzi, c'è un signore che si è un po' lamentato perché ha detto che siete un po' troppo rumorosi. Allora, proviamo a farlo piano piano. Piano. Ragazzi, questo è il

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Hey man.
6: Watch out! It's a woodpecker from space!

0: con Cecco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Ancora non esistevano le chiavette USB. I disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jedi apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: barbecue del Flight Case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di...
1: La nuova app cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.
2: Living on video.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterjack. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo